0: 即係而家呢個之前嗰、那個。咁我喺後邊，我喺啲，我記得我喺呢度啦。咁佢喺度跳緊舞噶。咁我揾唔到佢喎，我完全揾唔到佢喎。咁點解我值得開心咧？就是、因為我其實咧喺後邊咧，我見到咧佢跳舞係同 Jason 一樣嘅，真係。所以呢個係第一個我自己覺得啊，好放心喎、啊！今晚見即係嚟之前，第二個見到佢咧，即係見到佢個感覺，講翻出嚟俾佢聽咁咯嚇。真係恭喜你！
1: 多謝多謝多謝多謝。就聽晚希望會再好啦。我都唔記得咗啦。一對寂寞的心係咪？
2: 一對寂寞的心。
1: 係啊，咁即係我就想係即係。
2: 時隔太淡呀。
1: 好多謝你，咁多年都記得你。